Tumi mandaram rakaka. Mavi traknemi. Eve lavu tumuloke mamatakona. Ninden herunava geyit passe. Mang, papo.